0: Per il cinema c'è questo soffice pessimo di musica di El Caracol quando la scena si uscì in modo italiano mi dice non faccio che esiste tra la gatta e il guaglio e la
1: En todas partes. Ponte Exa FM 100.5.